0: partire digna e incomenda. Prendi per una piglia e
1: è finale.
0: Quando ti